Eccoci, ben ritrovati sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale. Il programma in lingua italiana è iniziato con Alfa Filo Rosso. Il filo rosso parlava di un po' di pioggia, insomma oggi ne abbiamo avuto un pochino rispetto agli altri giorni, rispetto all'altro ieri, soprattutto a giovedì se non vado errato, e insomma quindi ci siamo, le temperature chiaramente che sono scese, questo ci fa veramente piacere perché non abbiamo più bisogno di utilizzare l'aria condizionata, quindi ecco, siamo allegri in questo senso. Tanta musica allegra comunque andremo ad ascoltare nel corso di questa nostra programmazione, che durerà chiaramente come al solito fino alle ore 16. Parleremo di calcio. Visto che ieri cosa c'è stato? C'è stata la prima partita della questa quarta giornata, dove il Venezia continua a subire delle sconfitte, e finalmente invece la Fiorentina, che riesce a vincere 4-2 contro il Venezia. In questo momento si sta giocando Genoa Frosinone, il Genoa sta vincendo a Genoa, quindi il Frosinone piuttosto sta vincendo a Genoa per 1-0. Quindi questa è la diretta. Tra poco, anche alle ore 17, inizia ore tunisine chiaramente come al solito, lo diamo sempre in ore orario tunisino. Ci sarà Lazio Milan, tanti ex, chiaramente Gattuso prima di tutto, che è allenatore della Lazio, che incontrerà la sua squadra, insomma, dove è esploso Gennaro. Quindi Lazio Milan ore 17, e chiaramente tutti e due hanno bisogno di una vittoria per continuare questo buon inizio di campionato. Poi alle ore 19:45 ci sarà Cagliari Atalanta, piuttosto, che accoglierà il Cagliari. Poi vi ricordo che domani programmazione avremo alle ore 14 ci sarà Lecce Monza, una partita molto importante sia per il Lecce che il Monza, in quanto forse il Monza ha bisogno più di punti del Lecce, perché il Lecce, se non vado errato, già ha fatto una vittoria. Quindi poi alle ore 18, come diceva Allegri, basta chiacchiere, servono 3 punti. Sicuramente il Bologna arriverà a Napoli con un'altra idea, perché anche il Bologna non è che è iniziato bene questo campionato. Quindi comunque il Napoli, dopo 3 sconfitte, insomma, c'è un sussurro tra i tifosi, diremo in questo senso, tra i tifosi napoletani. Però insomma anche il calendario non è stato poi facile, possiamo dire, per il Napoli. Insomma, Inter, Arsenal, insomma, non sono squadre che puoi ritrovare facilmente. Il Como, poi anche la prima sconfitta, insomma. Quindi Napoli Bologna per domani pomeriggio, domani sera, quindi alle ore 17, e in serata ci sarà Sassuolo-Juventus. Questa è una partita dove sicuramente ci saranno tanti gol, e speriamo questa volta seriamente di avere il nostro amico Valfrido Aguilone. Ci parlerà della sua Juventus, e parlerà anche di altre tante belle cose sicuramente, perché poi in fine settimana ci sarà questa pausa per il campionato europeo, e noi parleremo appunto di questa nazionale italiana con la nuova era con Mancini. Poi lunedì ci saranno tante altre partite interessantissime, quelli che hanno giocato quindi la Champions, quindi Como che incontrerà il Parma, quindi alle ore 18, alle ore 17:30. A Torino ci sarà Torino Roma ore 17:30 sempre, e poi in serata 19:45 ci sarà Inter Udinese, e sicuramente l'Udinese che di solito quando va a San Siro, insomma, non è che scherza contro l'Inter. Quindi sarà una giornata molto molto interessante, sicuramente anche in prospettiva classifica. Bene, sono le 15:11 minuti, abbiamo iniziato con lo sport per darvi un'idea anche di quello che potete vedere per quello che riguarda il campionato italiano. Chiaramente ci sono anche le qualifiche, il Gran Premio di Spagna, e quindi anche quelle molto importanti per la Formula 1. La Ferrari, insomma, non è che sta andando alla grande. Antonelli invece
sta continuando la sua, insomma, fantastica, incredibile, insomma, corsa. Sempre lui che, nel, se non vado errato, nel quindi, due, quindi, ecco, due, quindi è riuscito ad essere il primo. Quindi manco comunque il Q3 per sapere, insomma, chi andrà chi partirà domani come primo. Bene, MotoGP anche lì, insomma, a Misano, Marquez vince la sprint, quindi domani ci sarà la gara. Insomma, sport meccanico non manca neanche questo weekend. Sempre musica italiana, un po' differente rispetto con la quale abbiamo iniziato, poi ritorneremo al nostro ritmo, insomma, romanticone, un po' romanticone, tanto romanticone, Irama con Galassie, una canzone che ha avuto grandissimo successo, e poi Devastante con Olly e Iuvli. Musica.

sai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

Sermi, sei devastante con Only e Yuvli, chiaramente tra le più belle canzoni sicuramente ultimamente che si sono ascoltate, insomma, con questa voce ormai che è bella, molto molto bella. Bene, andiamo a vedere cosa succede in Tunisia, la Tunisia che accelera la transizione verso una gestione più sostenibile dei rifiuti con l'avvio nel governatorato di Tunisi dal piano di attuazione del progetto Transizione a Rifiuti Zero, destinato a ridurre il ricorso alle discariche, rafforzare il ciclo e trasformare i rifiuti in nuove risorse. L'avvio del piano è stato annunciato nel corso di una sessione di lavoro presso la sede del governatorato di Tunisi, sotto la supervisione del ministro dell'Ambiente, Habib Obaid, e alla presenza del governatore di Tunisi e della rappresentante residente del programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo in Tunisia, Selin Merou. Secondo quanto riferito dal Ministero dell'Ambiente, il progetto punta a rafforzare il sistema di gestione dei rifiuti e a sviluppare le infrastrutture necessarie al loro trattamento e valorizzazione con l'obiettivo di ridurre l'inquinamento, promuovere l'economia circolare e diminuire la dipendenza dalle discariche. Tra gli obiettivi anche figura inoltre la valorizzazione dei rifiuti con dei rifiuti non riciclabili attraverso la loro trasformazione in risorse e fonti energetiche alternative. E cambiamo quindi argomento. Andiamo a Ginevra, dove alla 63esima sessione del Consiglio dei diritti umani dell'ONU, a Ginevra, appunto, la missione permanente della Tunisia ha esortato la comunità internazionale a rafforzare i meccanismi di restituzione dei fondi illeciti sottratti ai paesi in via di sviluppo, così da finanziare la lotta alla povertà senza aggravare il debito. Nel 40° anniversario della Dichiarazione sul diritto allo sviluppo, la Tunisia ha sostenuto la creazione di un patto internazionale giuridicamente vincolante, definendo la povertà la principale minaccia all'esercizio dei diritti umani di fronte a una congiuntura globale segnata da conflitti, rincari energetici e crisi climatiche. La delegazione tunisina ha chiesto un sistema finanziario internazionale più equo e l'allargamento piuttosto e la conversione del debito in progetti di sviluppo e un maggiore trasferimento tecnologico verso il sud del mondo. Sul piano interno, la Tunisia ha ribadito il proprio impegno nell'attuazione dell'Agenda 2030 attraverso la visione Tunisia 2035, incentrata su capitale umano, economia verde, innovazione e giustizia sociale. Ritorniamo qui in Tunisia nel quadro, e parliamo di cooperazione, nel quadro della cooperazione marittima nel Mediterraneo centrale. L'ambasciatore d'Italia a Tunisi, Alessandro Prunz, ha fatto visita alla pattugliatrice Vega della Marina Militare Italiana, approdata in Tunisia per l'esercitazione internazionale Phoenix Express. Ricordo che l'iniziativa è promossa dal comando statunitense AFRICOM e ha visto nave Vega impegnata al fianco della Marina tunisina e dei partner internazionali in addestramenti su controllo del traffico mercantile, procedure di abbordaggio, ricerca e soccorso e contrasto ai traffici illeciti.

L'incontro tra l'ambasciatore e l'equipaggio ha riaffermato la centralità della diplomazia della difesa e il valore strategico della collaborazione bilaterale con la Tunisia per la stabilità della regione. Ritorniamo dopo le nostre notizie alla musica italiana. Dopo il doppio maschile abbiamo un doppio femminile, canta quindi Angelina Mango con Marco Mingoni, Canto d'amore, poi Tu cosa fai questa sera, Noemi e Vito Salamanca. Musica.

più. Ed eccoci di nuovo sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale, sempre con l'informazione dalla Tunisia. L'aeroporto internazionale di Infid Hammamet ha attivato due nuove rotte cargo giornaliere operate dalla compagnia polacca Sprint Air Cargo verso gli scali di Anna in Germania e Breslavia in Polonia. I collegamenti effettuati rispettivamente con due aerei di ATR 72-500, capacità di 9 tonnellate, e un Saab 340 con una capacità di 3,5 tonnellate garantiscono agli operatori commerciali tunisini un accesso diretto e rapido ai mercati europei. L'iniziativa rafforza il ruolo del terminale cargo di Infida inaugurato questo febbraio 2026, già consolidato dal rinnovo della certificazione RA3 che è attesta la piena conformità agli standard di sicurezza dell'Unione Europea fino al 2029, come evidenziato dalla direttrice generale di TAV Tunisie Mélanie Lefebvre. Il potenziamento dello scalo punta a fare della struttura un propulsore per il commercio estero e un polo di attrazione per investitori logistici internazionali. E continuiamo sempre con investimenti, e questo sarebbe veramente il colmo, sarebbe veramente una cosa molto molto bella, e bisogna sempre realizzarlo, come il progetto di cui parlavamo poco fa con zero rifiuti sul governatorato di Tunisi. Un investimento, dicevo, di 280 milioni di euro, circa 945 milioni di dinari tunisini, sostenuto dalla Banca Europea per gli investimenti e dalla Banca Africana di Sviluppo, finanzierà il rilancio e l'ammodernamento della linea ferroviaria Tunisi-Biserta. Il progetto, gestito dalla Società Nazionale Ferroviaria Tunisina, chiaramente prevede la riqualificazione integrata di 90 chilometri di strada ferrata su più tratte strategiche, tra cui il Gobaa, nella provincia di Mennuba, Jdeida e Tingia Biserta. I lavori permetteranno di elevare la velocità massima dei treni dagli attuali 50 fino a 160 km orari, passando per una fase intermedia a 140 km orari. I fondi saranno destinati per 724 milioni di dinari al rinnovo di binari e stazioni e materiali rotabili e per 221 milioni alle opere d'arte, di struttura e ai sistemi automatizzati di segnalamento. Il lancio dell'appalto internazionale previsto per il 2027, e sinceramente questo sarebbe una cosa fantastica, perché chiaramente le infrastrutture sono cose fondamentali. Quindi abbiamo fatto un po' treni e aerei per parlarvi, insomma, di rinnovamenti sul nostro territorio tunisino. Poi parleremo anche un po' di cultura, tanta cultura piuttosto. 15:32, sempre musica italiana, sempre il trend, sempre tu, possiamo dire, i tormentoni di questa estate 2026, che noi vi abbiamo proprio tormentati con queste canzoni, però insomma i giovani piace questa musica. Quindi Giovanotti con Alfa, Buon Vento, Samurai Jai con Ossessione e La Testa Gira del Tris, insomma Fred De Palma, Anita e Miskimera. Musica. Yeah.

Eccoci, quindi sempre sulle onde di Radio Tunisi, parliamo di cultura. Abbiamo detto cultura e un po' anche arte, se vogliamo. L'ex chiesa Santa Felicità e Santa Perpetua di Tobourbain, chiusa dal 2019, diventerà una galleria d'arte. Lo ha annunciato all'agenzia di stampa tunisina, la delega degli affari culturali di Manuba. Il progetto prevede il recupero dell'edificio storico, lo studio delle sue vetrate d'epoca da parte del Vitro Centre du Romo, che è una delegazione di esperti, questo Vitro Centre Romo, che è centro svizzero di ricerca sulla vetrata e le arti del vetro, e al lavoro, quindi sarà al lavoro per catalogare e analizzare lo stato di conservazione delle vetrate d'epoca dell'edificio. L'avvio delle attività culturali come spazio espositivo e galleria d'arte regionale è programmata, quindi sarà programmata per il 2027 al termine appunto dei lavori di restauro e di adeguamento. Sinceramente non male come idea. E dall'arte andiamo verso il cinema. Continuano le risonanze della Mostra del Cinema di Venezia, tra i riconoscimenti ai docufilm presentati e il dibattito su temi di attualità internazionale emersi durante la rassegna. E c'era tra questi anche Rally, che si è recato al Festival del Cinema di Venezia senza comparire al red carpet, chiaramente, ma solo per assistere alla proiezione di NASA, il documentario di due registi, possiamo dire, due dei quattro registi umani, soprattutto questo che possiamo dire. E dice, scrive proprio sui social, l'artista: ho appena finito di vedere NASA al Festival del Cinema di Venezia, un documentario che racconta il brutale utilizzo dell'intelligenza artificiale nello sterminio di massa del popolo palestinese. L'arte è ancora capace di superare qualsiasi silenzio e qualsiasi censura, nella speranza che le testimonianze della verità non finiscano invano. È importante che tutti guardino questo documentario, prosegue appunto Ali in una storia di Instagram. Dopo mezza vita passata nelle scuole, ritengo sia necessaria che maestri e professori trovino spazio per approfondire su quello che sta succedendo in Palestina, nel Medio Oriente, sistematicamente ormai da decenni. Non esitate a chiedere cose ai vostri insegnanti, soprattutto quelli di storia. Auguro un buon inizio anno scolastico a tutti. Insomma, Rally anche qui, come vedete, è proprio molto poetico e molto intelligente, anche molto, possiamo dire, umano proprio in questo senso. Allora, visto che stiamo parlando di personaggi noti, vi ricordo che Alessandro Di Battista è atterrato all'aeroporto di Ciampino ed è stato immediatamente trasferito a bordo di un'ambulanza al Politecnico Agostino Gemelli di Roma, dove adesso è ricoverato. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle ha fatto rientro in Italia questa mattina, a 2 settimane dal ricovero, dopo un malore, un forte malore, male anche di testa, un malore accusato mentre si trovava nell'isola per preparare alcuni reportage. Quindi chiaramente gli auguriamo una convalescenza immediata, soprattutto che è un personaggio ormai molto, molto amato dai giovani italiani. E visto che stiamo parlando di personaggi amati da molti, insomma, da gran parte, non tutti, evidentemente, per carità, non può piacere a tutti. Solo che, visto che collaboravo moltissimo con il Fatto Quotidiano non ha, che ha rimpiazzato chiaramente Alessandro Di Battista, ma insomma ha ritrovato anche un grandissimo storico, quindi Barbero, che con Marco Travaglio hanno fatto insomma il sold out, come si dice, nelle loro insomma incontri, nelle loro chiacchierate. E questo è anche molto importante, perché i giovani non vanno soltanto ai concerti, ma vanno proprio ad ascoltare questi personaggi, queste persone che in un certo senso cercano di analizzare le situazioni in cui stiamo vivendo. Chiaramente Barbero diceva appunto, tra questi incontri, in questo ultimo incontro alla festa appunto del Fatto Quotidiano, non sappiamo più quando cominciano le guerre, perché non si dichiarano più. Insomma, ripercorrendo insomma la storia recente di queste ultime guerre che stiamo vivendo. Sempre musica, quindi il serio con tanta musica per non dimenticare dove siamo. E arriva Gali chiaramente per cantare Paprika, e lui ci mette il suo insomma
un po' della sua paprika, chiaramente in qualsiasi. Ormai è diventato, cioè, tutti pensano che è polemico, ma in realtà non è polemico, è umano, parla delle cose di tutti i giorni e quindi si cercano e quindi di accusarlo a destra e a sinistra, insomma, in tutti i modi. I Måneskin raccontano la loro anche in modo diverso, invece cantando un vecchio 3 anni, 4 anni fa, Zitti e Buoni, quindi insomma i giovani italiani che cantano musica.

Sempre sulle onde di Radio Tunisi, siamo arrivati quasi alla fine. Giusto per ricordare, abbiamo iniziato con Alfa, un genovese, molto fiero di essere genovese. Insomma, tutta la scuola genovese, non quella vecchia, stiamo parlando di quella tra cui c'è Seife, il tunisino chiaramente, e il Genoa sta pareggiato contro il Frosinone, quindi sono sull'1-1. Era tutto questo per dirvi che il Genoa ha pareggiato contro il Frosinone. Insomma, questa è la notizia. L'altra notizia che sta arrivando, che Anguissa quindi non ci sarà, quindi per il Napoli, Di Marco invece ci sarà disponibile domani contro l'Udinese. Ecco, domani, dopodomani, scusate, quindi lunedì, sì, lunedì quindi sarà disponibile contro l'Udinese. Vi ringrazio come al solito, un saluto a tutti voi che ci state ascoltando, un abbraccio forte forte, continueremo con Diamanti, con Gigi D'Alessio, Sheikh Khaled e Jovanotti, forse anche un po' un remix, Gli Anni, una canzone cover, insomma, degli 883. Un ringraziamento al nostro quindi regia tecnica Fesla Leli. Io vi saluto, vi do appuntamento sempre sulle onde di Radio Tunisi, il programma in lingua italiana che inizia dalle 15 alle 16. Ciao a tutti.